0: L'amore è... Sei ora ve lo spiego. L'amore è...
1: Sei difficile.
0: È una cosa spontanea.
1: Ma... L'amore
2: è... Ma... Sei tan possibile.
1: Ma che cos'è l'amore?
3: L'amore cambia sapore, pensiero, forma, colore in base all'età. Non c'è una definizione, ma 100.000 o milioni in infinità. Carota pure bastone, com'è quel modo di dire? Com'è che fa? Che sia di testa o di cuore, in ogni caso l'amore mi fa in

combinazione, una teoria, un'opinione, necessità. Non c'è una motivazione, ma 100.000, un milione, un'infinità. Non basta solo passione, ma comprensione, fiducia, maturità. Che ti dia gioia o dolore, di certo l'amore.

0: Sei ora ve lo spiego. L'amore è difficile. Una cosa spontanea.
1: Ma l'amore è... Ma se è possibile. Ma che cos'è l'amore?
2: L'amore cambia sapore, pensiero, forma, colore, in base all'età. Non c'è una definizione, ma 100.000 o milioni in infinità. Carota, cuore, bastone, com'è quel modo di dire? Com'è che fa? Che sia di testa o di cuore, in ogni caso l'amore

combinazione, una teoria, un'opinione, necessità. Non c'è una motivazione, ma 100.000, un milione, un'infinità. Non basta solo passione, ma comprensione, fiducia, maturità. Che ti dia gioia o dolore, di certo.